titi go uo mondo kuo toba aya aya aya aya toba toba toba apo ai ai ai ai lini mama